0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 2 e 3 minuti.
1: Mario Trevi, qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giacomo Rondinella, Remember All Those Things.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Io, mamma te tu.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Claudio Villa. Ite vorria va sa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, mese settembre.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, Reginella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Quintetto a pizzico nomos. Adaz e caffè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 3. In punto.
1: Roberto Murolo e Mia Martini. Te voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Gilda Mignonette, con la senza mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Romagnoli, in a chitarre a luna.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Ilona Tocodi, Adans.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 4 e un minuto. Canzoni Napoletane. Sì, come zucchero.
1: Giacomo Rondinella. Nasire Maggio.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna da te una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gabriele Vanorio, Coro Signor.

sorbetta stessa dose, non sorbetta stessa dose. Vuoi sapere chi ci mette? Vuoi sapere chi ci mette?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano. Che membarata fa?

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
2: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere, mi sono ricca su chi ne pensiero.

0: Ambaşka, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Kere, orologi, tu non noti?
0: Niente.
1: Oggi mi ne viene a parte la casa mia da Nerongi 75.
0: Alla numero la parte.
1: Ecco, poi, io così sono fatto, io, roba mia, sono a chi non lo può. E mo per me, se mi hanno tempo per leggere questa lettera. Signor Mister Pasquale Boatta, numero le 5 venuta New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. E lo stesso spero sentire di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici.
2: Ah,
1: quella ha fatto impressione sirici. State senza pensiero. Che appena mi danno la job un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipata, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: Allora me la palma.
1: Quello non ci credo. Non

0: canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Mirna Doris, Buscie d'amore.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: con il dito che mio marito gli è andato alla torretta.
1: Come?
0: Un cane va spurcato fuori a porta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. La fiera di Mastandrea.

e poi andammo sotto al balcone, pronto di mora, i gagni sotto il dente, un dente in tuo pianto, crescendo sotto la maschera, poi

poi navigamma sta pappadella. E tamba sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma son

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Angela Luce, Anamanera.

senta a fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace, sto desiderio e te. Stasera ancora ancora mia soprana, a doce vera sulla mentaluna, e tutta stregna e tutta

faci cordatul, te băcată, strânge-te-n bracea mea. Sotastucie,

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Aurelio Ferro. Coro Forastiere.

a schiocca lì c'era Asia Rossa, fresca era l'aria e tutto lucciardina adorava di rosa.

0: Canzoni napoletane, tiembe belle na vota.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette, femmina.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Domenico Modugno, La donna riccia.

0: ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Mirna Doris, Core spezzata.

0: Gino Maringola e Nina Landi. Ushal.
1: Un saluto, tutti.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Roberto Murolo. Vorria.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giacomo Rondinella. O Sarracina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 6 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Piscatore Pusillac.

Costa. Oili oila.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ugo Calise, te voglio ben assai.

Sevgililer, selam.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, Pusillaga di Rus.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Achille Togliani, abbracciato con te.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gilda Mignonette. Fantasia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Domenico Modugno. Sol, sol, sol.

cucchiaia, a docce stanno e meglio ristorante, a dose magna mentre ora canta. Io te puttà entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, Nucefalo arrestato.

state le città che pratica, va. Io te sposoio, avvicinate a folla di parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoio. All'improvviso, tra invito e battemane, arrivava

Roberto Murolo e Consiglia Licciardi a Taz e Caffè.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Luciano Taglioli. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Michele Cimato Michel. Guapparia.

nata, giubilò, bottata in mano, non va valita, gatto buone

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
2: Belli sto squagliando, non capisco come fanno certi gente a camminare. Io per me passa giornata rin dall'acqua e margellini.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi, Suttanelle Casuncilla.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato in compagnia dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, quindi clima ancora molto caldo, con temperature massime in ulteriore aumento, punte di 37-38 gradi sulle pianure del centro-nord, specie Emilia e Toscana. Valori in aumento anche altrove, al sud qualche grado in meno, si sta comunque oltre i 32-33 gradi, un po' su tutta l'Italia. Qualche acquazzone o temporale al pomeriggio si sviluppa ancora sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica, specie meridionale, con locali sconfinamenti anche alle zone pelemontane del nord Italia. La ventilazione sarà debole, il mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Domenica situazione simile con qualche temporale in più sull'arco alpino, poi l'ondata di caldo si smorzerà nel corso della prossima settimana a partire dalle regioni settentrionali. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Canzoni napoletane, passione vera.
3: Catina Ranieri, a Francis.
4: Les voy a presentar la típica vedette napolitana del 1915. Así que por una canción de la época, necesito que ustedes creen el famoso ambiente del café cantante. Y vamos a ver. Songo francese y vengo da Parigi. Mi suena chiappa in pesa.

0: chiama Franco, sa, mi amo, vaio. Passammo, ci redimmo, si lo potimmo fa. Noi mangia canuscimmo, chiamo a Franco, sa. Noi mangia canuscimmo, chiamo a Franco, sa. Voilà!
1: Tito Schipa, senza nisciuna.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Roberto Murolo. Settembre con me.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Gantesima.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 8. In punto. Canzoni Napoletane. Tutta per me.
1: Nunzio Gallo.
2: Dici di angella voia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gastone Limarilli, Burria.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giuseppe Godono, usurdat innamorato.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Maria Nazionale, scrivama.

cuore. La vostra mappa la tremba con l'aria, ma tutti noi la non può vendere. Caccia sta fendana, caccia sta brocia, s'ha incantato l'ombra a far un mare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Antonello Rondi.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Concetta Barra. Canzone della Zingara.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Marcella Altieri, O Conte e Maria Rosa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Orrore a Roma, uccisi, accoltellate nel loro appartamento padre, madre, figlioletta di 6 anni, ferito un altro figlio di 18. Le vittime, originarie del Bangladesh, avrebbero aperto al loro aggressore, ora attivamente ricercato. Tragedia a Venezuela, nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 a Caracas, nella regione della Guaira. Si scava anche con le mani, oltre 50.000 dispersi, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. E arrivano in Venezuela anche i soccorsi italiani, circa 100 uomini e donne con attrezzature e viveri, tra i morti anche dei nostri connazionali, il ministro degli esteri Tajani.
3: Ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, sono 5 feriti al momento accertati, beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
5: Gilda Mignonette.

mi strinsi ancora un po', le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso. Oh, grazie.

essa se taia, signor. E allora mentre proprio asteva p'abbraccià, vicino a porta, tuccate, sentetti tuzzulià. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smu-

E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio che mi aspettava ancora. E allora, e allora, e

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Isa Landi. Nini, tira Bouchon.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Roberto Murolo, Uvash.

meglio che la bella zitta, o sta con loro quando se marita. No, stu vasce non è vasce, è una reggia meglio reggia, e sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in paglia seggia, ma hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capisci sbaglia è nata là.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Isabella, ti ritumba.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Da Vinci. Bella.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giuseppe Laurentis, Sette soldi Pocho Bue.
2: A compagnia standerra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torta mi papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi c'è senza sorda, non fa niente che a cui è sarda, vita come ci fanno sta. Che te caccia che tu marraggia, cannarita che a che te legge, ti parla ma faccio ma peggio, e 10 soldi ci fanno papà.

via ben acca, e giù mettono tante chiuse, vanno da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi qui tu qua, e gli trovano a ciocca, a posto della santa pigià. E perché se non fa tarda, prima rammi che sette sorte, non fa niente che con mia starda, mi è da morte che fa sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, a narita che te legge, si passa a facimma peggia, e dieci sorte ci fanno papà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dramma a Venezuela. Nelle scorse ore nuova forte scossa di magnitudo 4.9, stavolta nelle regioni centrali, nell'area di La Guaira e Caracas. Si scava tra le macerie anche con le mani, 50.000 dispersi, un migliaio i morti accertati. A Roma è caccia all'uomo per catturare il responsabile del massacro di un'intera famiglia, uccisi nella loro abitazione, padre, madre e figlioletta di 6 anni, ferito l'altro figlio di 18 anni. La morsa della fa non da tregua l'Italia all'Europa, 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. Ai mondiali la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big, entrambe si erano già qualificate negli altri gruppi, storiche qualificazioni per Egitto, Capoverde e Senegal. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Vera Nandi, campagnola vesuviana.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Angela Luce, fresca fresca.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Ilona Tocodi, senza nessuna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Maria Paris, Doi Paravis.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Tutto e niente.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gloria Christian, Cerasella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Peppino di Capri. Monastere Santa Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Giovanna, indifferentemente.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Nuccia Bongiovanni, chi l'ha spostati?

0: Nuova compagnia canto popolare. Arumb de scugnizza.
1: Bestia Arumb de scugnizza.
2: Casa palla tutta vivi.
1: Nuova dama.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. Coro forastiera,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
2: Nino Fiore, Carmela.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Giuseppe Di Stefano. O Mesere in rosa,

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Franco Ricci. Desideria e sola.

tenete mente, un lume è una figura. Lei mi fa segno e dice, saglie, viene. A letto non si sente più sicura.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dramma a Venezuela, corsa contro il tempo per salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie. La terra continua a tremare. Giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Il triplice omicidio di Roma, si cerca un sospettato. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e figlioletta di 6 anni. Ferito l'altro figlio, 18enne, ci sarebbe un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato.
2: Nessuna tregua dal torrido anticiclone. Anche oggi 18 le città del centro nord in bollino rosso e altrettante lo saranno domani, quando si prevedono picchi fino a 40 gradi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la Moto GP, oggi qualifiche, alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
4: Mario Abbate, Mandolini Santa Lucia.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi dà chiappi in dal veicolo, mi sta matta l'ombericolo. E se a prima solo l'uomana, o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guardà, quando l'hanno mise sotto, non si arriva più a salvà. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecola. E ogni zip il corso pubblico, ogni istante una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in fretta, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete frella? Quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Cioè pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiga, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, ma a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rode rotte e ti scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, quando passa c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
1: Enzo Limbo, Malinconica Autunna.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Orchestra of Stuttgart Opera, Nasere Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato in compagnia dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, quindi clima ancora molto caldo, con temperature massime in ulteriore aumento, punte di 37-38 gradi sulle pianure del centro-nord, specie Emilia e Toscana. Valori in aumento anche altrove, al sud qualche grado in meno, si sta comunque oltre i 32-33 gradi, un po' su tutta l'Italia. Qualche acquazzone o temporale al pomeriggio si sviluppa ancora sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica, specie meridionale, con locali sconfinamenti anche alle zone pedemontane del nord Italia. La ventilazione sarà debole, il mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Domenica situazione simile con qualche temporale in più sull'arco alpino, poi l'ondata di caldo si smorzerà nel corso della prossima settimana a partire dalle regioni settentrionali. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Sergio Franchi, Mala Femmana.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Franco Cipriani. A Serenata di Rose.

cavalla, ci c'era l'ala di mia manugalla, tutta la notte ci va a cavalla. E se ci chiama posa della sala, chi c'è l'ugala del cicerone? E se ci chiama posa della sala, chi c'è l'ugala del cicerone?

magali ne pa chemin la mesere madou ina ti jona na la tele magali ne pa chemin la mesere madou la membara di magna vernal che sta gallone di ti jona na la membara di magna vernal che sta gallina di ti jona na ti jona na la mai si pani bella ti jona na la mai si pani bella Ci sono nella tenevo un culo che pareva un governatore.

0: attualizzata brunella, che per un pezzo di giocherella. Cicerella me, si poni bella, cicerella me, si poni bella.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Giuseppe Di Stefano. O paese rosola.

Porque no me has mandado. Si no

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Da Naghia. Scurdammaso i Cosoro Moon.

ma che sacre l'hanno giuciata, non è più quella che era l'anno fa. Prima una rosa semplice ma faceva felice,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dramma a Venezuela, corsa contro il tempo per salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie. La terra continua a tremare. Giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Il triplice omicidio di Roma, si cerca un sospettato. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Ha usato forse anche una mannaia, il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e figlioletta di 6 anni. Ferito l'altro figlio, 18enne, ci sarebbe un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato.
2: Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. 18 le città del centro-nord in bollino rosso e altrettante lo saranno domani, quando si prevedono picchi fino a 40 gradi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la Moto GP, oggi qualifiche, alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
4: Mario San Marco, O Sole Mio.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Roberto Murolo. Sarra. Chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Massimo Masiello. Amo Lignana.

0: Eggia, ma magari fammi conto ai doppi. Dico a naviga e po', non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa.
0: Ma di?
1: A tengo, sì.

cambi con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo

0: sera, un punto mezzanotte. Son detta vasce la scampanellata, se mette mezzi grana e se botta, ma se te faccio afflitte sconsulate.
1: Si bella infama assai, peggio una cana. Mai more.

la giudizia cuscì signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: chi è napoletano tanto con l'amore.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Irene Fargo, Serenata Napoletana.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Daniele Pace, Piccirì.
2: Piccirì, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tutto sopra.

0: acordando aqui.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 14. In punto. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Mario Abbate, Reginella.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Renato Carosone. A Luciana.

m'acou, se cajava. Mas anarà a signar, io sensi che l'un po' si giucamba. Hasta Luciana, che passa e spassa e sciallenza, la tenessa.

0: op aan het tennis.
1: Roberto Murolo, Occhio Carragionate.

0: come vogli.
1: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
2: Nunzio Gallo e Ceragioli. Torna a Sorrente.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giacomo Rondinella. Mamma mia, che vuoi sapere?

manie fa signori spien non fa che ritmo, fa bella figura da ti piace pumpare, tu ma porto capire quando cazzutella, e invece carmenava ti fai chiamare a me me la sei. Vera, vera, quando ti piace pizza e allo

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
2: Ferruccio Tagliavini. Ite vorriava sa.

fino per amor. Por vasi fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragiona. E la legge non c'è stata.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Franco Ricci. Serenata sul Rient.

bocca a bocca han già portato allora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbr-

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Consiglia Licciardi. Te voglio ben assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 15 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Merola, Lacrima Napoletana.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionante. Roberto Murolo, l'impiegato.
1: Sono un uomo veramente sfortunato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Renato Carosone. O Sarracina.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Carlo Missaglia. Sarrà chissà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gloria Christian. Wayun. Gloria Christian. Tup tup, Marisha.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 16 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Alberto Berri, Mar Verde.

sette rambe, sette lume, sta finezza in cielo sta. Guap mia, camore e gamba, tiene a pannetto consuma. Dalle scinne,

sette tore, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatti o d'errore, guanna sfondo, posti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppa, e sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

Sette porte, sette cane, carcerate nella sta. Ma a me, non sa morto, chi l'è guappa e bene e male. Quando è a sera in tuo giardino, scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giacomo Rondinella. Anamecor.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Merola. Coro Forastiere.

mezza una strada anfosa, solo con mano vuota.

0: Canzoni napoletane, anima e cora.
1: Bruno Venturini. Silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Giuseppe Di Stefano, canta per me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Teresa De Matienzo. I palloncini.
2: Ma fai proprio a capire che stai in tutto. Ho fatto che la mamma

Quando è andato una frisca non è tanta.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Teddy Reno, accarezzami.

ai scordat tutta peccata, stringiamo un braccio a te sotto a stu

0: Toto, a Cammasel.
1: Hello, boy.
2: Leva di là la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Leva di la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
3: C'è la gonnella? No.
2: Ragazzi, leviti la gonnella.
3: La gonnella no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Porco qua, porco là, levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
3: Che cosa vuoi fare?
2: Ti voglio ammirare dalla testa mia. Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati le mutande! Io lo facevo per voi. No,
3: perché? E levati la giacchetta.
2: Io sono signorina, no.
3: E levati la giacchetta.
2: La giacchetta, no.
3: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
2: Piano. Basta.
3: E levati i pantaloni.
2: I pantaloni, no.
3: E levati i pantaloni.
2: C'ho le mutande rotte.

0: camicia.
1: La camicia no.
0: Elevati la camicia.
1: La camicia
0: se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò.
1: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
0: Ti voglio ammirare dalla testa ai piedi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 17 e un minuto. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, Lusingame.
2: Forza sarà stu cielo chi ne stella, Maria, Maria. Forza saranno stu e chi ha così

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Aurelio Fierro. Ti è piaciuta?

na buccia una chitarra io poche lune, e com'è dolce questa serenata. Avvocato si accosta più vicino e tutta strigna a me più appassionata.

poche lune, e com'è dolce questa serenata. A bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Tito Schipa. Serenata sul rient.

0: caixa forte, a caixa forte mandará.
1: Baca truana na caixa forte, ma qua caixeira c'ho vacati. Certi reliquie, certi gimeli, si tiene fora por ni spari. San Casimiro martire, sta caixa fa ma veni. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie, una corteccia di

Criendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinò, quando partisse stane mi piagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimmi chi ti trappena, dimmi quasi catena,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Gabriele Vanorio. Com' s'è andata a Napoli?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Me son briagate sola.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ria Rosa, Frasca Nova.
2: Si m'ha appiccicato, eh sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore, e a così sto, mi piace parlare chiara. Io sono sporco

e fatto gacchiaro, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne hai saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angora, ogni stella è scarda, tu sparisse tan malissimo come me.

0: canzoni napoletane e stelle Napoli.
1: Nicola Arigliano, Maruzzella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 18. In punto.
1: Dino Olivieri. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giacomo Rondinella. Che lalla.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Stefano Albarello, Fenestavash.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Enrico Caruso, Guardanna a Luna.

Gabriele Vanorio. Taranto.

fatto una pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma mi sento con tubba, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Giuseppe Di Stefano. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Roberto Murolo, Il Palomma.

E a quella che è passata pianta ancora, io l'ho passato non ma pure più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia comparito tu. Mo piange, ma sto piante una

questa cora e t'aggia dato un saggio con lui. Il vento è sta bellezza, sta perduta, come era stata.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Giacomo Rondinella, Ischia mia.

0: Ria Rosa, non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto bisogna sopperrarlo, perciò mio caro Carlo non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me, erano 24, me ne è venuto 3 e

consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva va a cagarlo, fatti l'acqua mandare, cerca di un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu bastardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sai per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che affare.

0: cognome pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, trica verità. Io fo casato aprile, con bella novità, nelle nozze pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a quello cagnolini e senza te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tiene un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare. E allora sai chi ha fa? C'è sto fantasma. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non devo sparare non c'è sta niente a fa sulla mare di Aita.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Bruno Venturini, Anamanera.

0: è di Reno. Una voce, una chitarra e un pochi luna.
1: Una voce, una chitarra e un pochi luna. E che bocchi.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gabriele Vanorio. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano, namorato e dispettoso.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Anima e cor.

0: Anna Magnani. Agge perduto o suon.
1: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scetate spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Alberto Berri. Vorria.

0: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
1: Lo Guarracino che chiede da mare.

La sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che se pigliaia, sotto uno scoglio se impizzaia, ma la vecchia della bavosa subito disse: ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, e for le zezze, for lo scuorno, anime core, faccia di cuorno, ciò sentenne, la si sardella, s'affacciaia la fanastella,

stiva de posta, la chiamai faccia tosta, traditore, sbrognata, senza parola, malenata, che avevi inchiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, niente, ogni cosa le dicette. Come l'ho inteso lo poveriello, se lo pigliai a farfariella, e etta che

Guarracina la disgrazia, chi ste portaie, cammiesa la piazza te lo incontraie, se la ferra poco mattina e poi la dice, amma l'andrino, tu mi lieva l'innamorata e piglia della stamazziata, e tu fate taffa da milione, le deve paccare su cozzone, schiaffa, poni e parapesse, scuppolone, fa cozza e connesse, cervecchione, si muta nosse, e la macca ossa e pilosse. Venimmo in cena caloro, amore, pariente, amici, accettere fora. Chi con mazza, cortiella e cortella, chi con spada, spadone, spadella, chi sto con

Ambali uno correva a strisce da stupardita da chi lo lipisce, che vadiste da sarda e da losa, da palai e raie patrose, sara che gente c'è d'acchiata, scurmatunne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorfana, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuno, morluz, ruongol, murena, capidoglio, orca e balena, capiduna, auglia, arenga, cifra, watch, tracena e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa e rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomma, pisce, martiella, boccadore e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, che angina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, babosa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, sponola, sierpa, sarpa, scalzo, zuoccole e colle scarpe, sconciglia, gambere e ragoste, venere infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, lì barrata, ammali una, lì patrata. Morza e pizza, cabbali una, adluvio la sucuzzuna, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giacomo Rondinella. Quan tramonto sul.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Mario Pasqualillo, Pina Lamara, Agura e Mamma.

cu. O anze tu, che un dolce romela. E babbo, ma ciò dica papela. No, o segreto tenghio con mare. E perciò parlate chiara, caggia pa, caggia biglia, che ce vuole.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Tito Schipa, non è Carmela mia.

0: flippo, flippo.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.
2: Lascia qua. Ah, che facimmo amore, tutte e due? Non ha già avuto un ritratto tuo.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. Ma prima che te fai, ci provi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domani, domenica, vivremo la fase clou di questa intensa storica ondata di caldo sull'Europa. Anche sull'Italia temperature in ulteriore aumento, al centro-nord valori fino a 39-40 gradi. A nord Italia quindi cielo sereno poco nuvoloso, caldo estremo intenso in pianura padana fino a 38-40 gradi. Verso sera temporali di calore sull'arco alpino e ovest Piemonte. Al centro Italia tempo soleggiato e caldo intenso specie sulle centrali tirreniche. Anche al sud giornata soleggiata e temperature in aumento, valori fino a 38 gradi sull'entroterra pugliese. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
4: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone, Reginella.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Maria Paris. L'addio.

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che inganna tanto, veniva un frisca tutta.

Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 21 e un minuto. Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Aurelio Fierro, Cerasella.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Fred Bongusto. Stat vicino a me.

Gabriele Vanorio, Cambagnò.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Di Stefano, Avucchella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Renato Rascel, Guaglione.

0: canzoni napoletane. Sì, como zucchero.
1: Giacomo Rondinella. O sole mio.

Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingol francese.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Maria Paris, Totò Nu Piscatore.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giuseppe De Luca. Oi Luna.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 22. In punto.
1: Nino Fiore, l'Art Russo.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Corelli, Senza nisciuna.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, com'è bella stagione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Aurelio Fierro. Tu vuoi fare l'americana?

fugito me ne vo a capanzata. Quest'occhia rocia buia sola mi guardata. La

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Eva Nova, Monasteri Santa Chiara.

settimana. Ma vorrei partire stasera. Lontano, no, non

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fausto Cigliano, N'accordin fa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 giugno. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
2: Street, farò street, sono bus, il bus a te, lo fa fuori che è street, ma come...

perché sta buona, sta

0: Parla tanto fa, però o solo canta calla, la non lo può trovare, o cavallo che si passa, ma fa che tu già sta fa, che? E parla quando passa 5 metri, basta, va!
1: Parli calla!

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mirna Doris, Nasera e Match.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Consiglia Licciardi. Maggio.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Renato Carosone. Maruzzella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: Claudio Villa, cora analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi si leva dal palcoscenico, ho davanti alla pellicchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
1: Ecco, signori, Claudio Villa.
3: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Emozioni di sempre.
1: Sergio Bruni. Come si canta a Napoli?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: JJ Di Giacomo, Caravan.

0: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
1: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Fonola Band. Santa Lucia lontana.

0: Nino Taranto, Dui Paravis.
1: Noi vecchia professore e a concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, io mandolino, e Paravis, io te rassurà. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertir. Si di Napoli, e trasito, e facile.

a sera paravisa sa cantaia e tutti i santi e te la sentì. Sto repertorio non forneva mai Carmelo solo mio, Maria Maria. A San Vieghe si canzone solo Napoli può fa' a rapido.

0: lasci nulla.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Mariangela d'abbraccio, ite vurria vasà.
3: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore rice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lina Sastri torna a Surrient.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abate, canzoncella per forastieri.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. È l'una e due minuti. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri, Simme Napole, Paisà.

Non appena andava d'esca, salvo un maia, e io dicendo,

da voce, stamma dire, una veste se da fine capo a forza può portà, ma c'è una stuga non mi chiore, da patano surda di ella, a un bello muratiello, la giundite suspirà.

0: sogno che ti dà, se non è fine sopportare.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Gigi Di Giacomo, Guaglione.

Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

0: to see.
1: Bella bambro garmo bo pa bo pa zvadiga.

0: tiene visto gambe pava, cicchignacchi da buffet. Tu timone che friago, non me le deve scattabù, a rumbene che la roba fai.
1: Un matando a viranizza, la scina schitta schizza, fino a panna lo scavo.
0: Che si arrumbere scugni.
2: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Mariangela D'Abraccio, Sola.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, Serenatella Shue Shue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Massimo Ranieri. Torna maggio.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Roberto Alagna, Ian Cassa. Com facett mammat.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Clara Graziano, preferisco il Novecento.

Ferdinando Rubino, Ruselli Maggi.

amore con me. Si la spina, si tormenta, si pena, ma in un

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 2:02.
1: Tito Schipa. Voce notte.